0: Entschuldigung. Reicht, glaube ich. Nicht so gut.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Treno a Venezia.
2: E a quando? Oggi, domani, a che ora? A che ora?
1: Ah, so, subito.
2: Un attimo. Prego. Altro? Il biglietto, le serve il biglietto? Che lo faccio subito. Un attimo. O ha bisogno di riservare il posto?
1: Ne, ne, ne. Grazie, grazie.
2: Ok.
1: Ciao.
2: Tutto?
1: Tutto.
2: Arrivederci, buon viaggio.

0: certo che siete con lui, è veramente fantastico. Forse volete provare un tramezzino? Le volete provare uno? Le volete provare uno? Sì, che carine che sono queste cifre. Ne provi uno anche tu, vero? Dai, che ti fa bene, che devi ingrassare.
1: Certamente.
2: Ma quasi se mi dire?
0: Tu no, tu sei grasso. Tu non

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Prego.
1: Eine Pizza Margherita und eine Flasche Wasser, bitte.
0: Prego.
1: Grazie. Macht das?
0: 5 Euro. Grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Grazie.

tua Tivoli. Ascolta mai dai tu e dai frodi. E poi cantiamo una canzone, e poi c'è l'amore, che poi questa volta se ne va quando cantamos, por favor, con la canción. I parenton desde enseñar una canción. Quand tu veux, chaque fois vivre, il ne peut s'entendre rire. À chaque fois, de temps en temps, come on, and take another rhythm to the beat. And put your little tiny features to the beat. Turkish, Bigeraden, Uçuk, Oberen, Gülgül. Chabaran, Adran, Yarul, Arabisch. Hadu Abdul. Shall I get a hawa arm? Hawa arm? The wife will have a wahat. Rab